Emenda. Toppa da tele. La manatina al camato e la sattina alla rotte e la mazzina al sedine. Vista le mini la rona e moccottera canaglia vuole sterile. Sembra.